Estamos presentando Alegre Despertar Cajabambino, su gente campesina.